To sta bili pesmi Spomin in Morski sen Kristine Giorgine Rossetti. Prevedla sta ju Miljana Cunta in Andrej Arko, v literarnem nokturnu pa ju je interpretirala Ivana Percan-Kodarin.